porta via. Che questa è la follia, che non scende mai risale. E il tre in sintonia, che questa è la follia. È la follia.

È la follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale ti porta via.